Invento la sincerità. Quando penso quanto penso, che ci penso tanto, è soltanto questo amore, è scoppiando dentro il cuore mio. Quando penso quanto penso,